Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 × 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

0: Buongiorno, ecco le notizie del giorno 3 settembre a cura della redazione italiana TRT. Due navi mercantili si sono scontrate al largo della costa di Silivri a Istanbul. 10 membri dell'equipaggio risultano dispersi. Mercoledì mattina, due navi mercantili battenti bandiera turca si sono scontrate al largo della costa del distretto di Silivri a Istanbul. Le autorità marittime ritengono che una delle imbarcazioni sia affondata, dopo che si sono persi i contatti con la nave e i suoi 10 membri dell'equipaggio. La Marina turca si è unita alle operazioni di ricerca e soccorso in corso. La collisione è avvenuta a 18 miglia nautiche a sud di Silivri. Missili e droni iraniani prendono di mira il Kuwait in una nuova escalation. Le difese aeree kuwaitiane hanno respinto attacchi missilistici e di droni ostili provenienti dall'Iran, ha annunciato l'esercito, mentre gli scontri regionali si intensificano nel Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente respingendo attacchi missilistici e di droni ostili a seguito della via aggressione iraniana, ha dichiarato lo Stato Maggiore delle Forze Armate Kuwaitiane in un post su X. I vertici militari hanno confermato che le forti esplosioni udite sono il risultato dell'intercettazione attiva di bersagli ostili da parte delle batterie di difesa aerea, esortando i cittadini a rispettare rigorosamente le direttive di sicurezza emanate dalle autorità. Forze israeliane e coloni illegali uccidono due palestinesi ad Al-Mukair, nella Cisgiordania occupata. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, le forze israeliane e coloni illegali hanno ucciso due adolescenti palestinesi durante un raid nel villaggio di Al-Mukair, a nord di Ramallah, nella Cisgiordania occupata. La Mezzaluna Rossa palestinese ha confermato che le sue squadre di emergenza hanno prestato soccorso a due ragazzi di 18 anni, entrambi colpiti da proiettili veri, uno al collo e l'altro alla schiena, durante l'aggressione congiunta delle truppe israeliane e dei coloni illegali. Entrambi sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate durante il trasporto in ospedale. Il presidente venezuelano Maduro esorta un giudice statunitense a respingere le accuse contro di lui, invocando l'immunità. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro, catturato, ha chiesto a un giudice statunitense di archiviare le accuse di traffico di droga a suo carico, sostenendo di dover godere dell'immunità penale in quanto capo di uno Stato sovrano. Le accuse presentate presso il Tribunale federale di Manhattan hanno costituito la base per l'operazione del 3 gennaio, durante la quale l'esercito statunitense ha fatto irruzione a Caracas e ha catturato Maduro. Si è dichiarato non colpevole. Il processo inizierà il 1 giugno 2027, qualora la sua richiesta di archiviazione non avesse successo. Secondo i dati governativi, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 3.000 morti. Secondo gli ultimi dati governativi diffusi mercoledì, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 3.000 morti su più di 6.100 casi confermati, mentre la malattia continua a diffondersi rapidamente. I dati del Ministero della Salute della Repubblica Democratica di Congo mostrano che sono stati registrati 6.186 casi confermati e 3.007 decessi dall'inizio dell'epidemia il 5 maggio. Le notizie del giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto. Arrivederci.
1: La radio, la voce delle Turchie, ci rivolgiamo al mondo.

Buongiorno e benvenuti. Oggi vi racconteremo la storia di vita e successi sportivi di una delle figure più brillanti della storia della boxe turca, Buse Nas Cekroğlu. Una carriera costellata da due medaglie d'argento olimpiche, un titolo mondiale e tre titoli europei. Se siete pronti, partiamo insieme alla scoperta della storia di questa grande campionessa. Buse Nas Cekroğlu è

Nata il 26 maggio 1996 a Trabzon, cresciuta in questa splendida città sul Mar Nero, fin da giovanissima si è avvicinata allo sport. Ha completato gli studi universitari presso la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Duisburg nel corso di laurea in Scienze dell'Educazione Fisica e dell'Insegnamento dello Sport. Alta 1,64 m e con un peso di 50 kg, Busenas prosegue la sua carriera sportiva come atleta del Fenerbahçe Sports Club. La sua ascesa sulla scena internazionale è iniziata nel 2017 con la medaglia d'oro conquistata ai campionati di boxe femminile dell'Unione Europea, disputati nella città italiana di Cascia. Nel 2018 ha vinto la medaglia d'argento ai campionati europei di Sofia in Bulgaria e quella d'oro ai campionati europei Under 22 in Romania. La stella della giovane pugile aveva ormai iniziato a brillare. Il 2019 è stato un anno di svolta nella carriera di Busenas Cecrolo. Nel giugno di quell'anno, ai Giochi europei di Minsk, capitale della Bielorussia, ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria di pesi mosca, diventando campionessa dei Giochi europei. Nell'agosto 2019, ai campionati europei di boxe femminile EUBC di Madrid, in Spagna, è arrivata in finale nella categoria di 51 kg, conquistando la medaglia d'oro. Ma non è tutto. È stata anche eletta miglior pugile donna della competizione. Il riconoscimento ottenuto in un torneo che ha visto la partecipazione di oltre 200 atlete provenienti da 31 paesi è stato la conferma delle eccellenti prestazioni della giovane pugile. Nell'ottobre 2019, ai campionati mondiali di boxe femminile AIBA di Ulan-Ude in Russia, ha conquistato la medaglia d'argento. A soli 23 anni, Busenas era già diventata vice campionessa del mondo. All'inizio del 2020, alle qualificazioni olimpiche disputate a Parigi, in Francia, ha conquistato la medaglia d'oro entrando nella storia. Il torneo rappresentava il percorso di qualificazione europeo per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Grazie a questo risultato, Busenas ha ottenuto il PES per le Olimpiadi di Tokyo, diventando la prima pugile turca a conquistare una quota olimpica per la Turchia. Ha inoltre ottenuto il diritto di essere testa di serie nel torneo olimpico, un'altra prima volta nella storia della boxe turca. I Giochi Olimpici Estivi di Tokyo 2020, disputati nel 2021 a Kogokigan Arena di Tokyo in Giappone, hanno rappresentato per Busenas un'esperienza indimenticabile. Nella categoria di pesi mosca ha raggiunto la finale dopo una serie di vittorie consecutive. Nell'ultimo incontro ha affrontato la pugile bulgara Stoyka Karasteva, conquistando la medaglia d'argento. Grazie a Busenas, la Turchia ha conquistato la sua prima medaglia olimpica nella storia della boxe femminile. Nel giugno 2022, ai campionati europei di boxe femminile disputati a Budva in Montenegro, Busenas Cecrolu ha conquistato il titolo europeo nella categoria di 50 kg, battendo 5-0 in finale l'irlandese Caitlin Frisch. Per lei si trattava del secondo titolo europeo. Nel maggio dello stesso anno aveva già scritto una pagina importante della storia della boxe turca ai campionati mondiali di boxe femminile organizzati dall'International Boxing Association, l'IBA, presso il centro sportivo Başakşehir di Istanbul. Dopo aver vinto tutti gli incontri del torneo, ha superato in finale la colombiana Ingrid Valera Valencia Victoria, conquistando la medaglia d'oro nei 50 kg. Diventare campionessa

nel mondo davanti al pubblico di casa ha reso quel successo ancora più speciale. Nel luglio 2023, ai terzi giochi europei di Cracovia, in Polonia, ha gareggiato nella categoria femminile dei 50 kg. Dopo aver superato tutti gli avversari, è arrivata in finale, dove ha battuto 5-0 la francese Vassila Dekadiri, conquistando la medaglia d'oro e allo stesso tempo il pass per i giochi.

Nell'aprile 2024, ai campionati europei di boxe di Belgrado, capitale della Serbia, ha gareggiato nella categoria femminile dei 52 kg. In finale ha sconfitto 5-0 la pugile russa Anastasia Kohl, conquistando la medaglia d'oro. Busenaz è diventata così campionessa europea per la terza volta dopo i titoli conquistati nel 2019 e nel 2022, un risultato straordinario per la boxe femminile turca. Nell'agosto 2024, ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi, ha rappresentato la Turchia nella categoria dei 50 kg. Nei quartieri di finale ha battuto la due volte campionessa del mondo indiana Nikhat Saran e in semifinale la filippina Aria Vilages. Raggiungendo la finale, è diventata la prima pugile nella storia della boxe turca a disputare due finali olimpiche. Nella finale, disputata il 9 agosto 2024, è stata sconfitta dalla cinese Wu Yu e ha conquistato la medaglia d'argento. Busenaz Cekroğlu è così diventata la prima pugile turca a vincere due medaglie olimpiche nella storia del paese. Nel settembre 2024, ai campionati mondiali di boxe organizzati a Liverpool, in Inghilterra, è arrivata in finale nella categoria di 51 kg. Nell'ultimo incontro è stata sconfitta dalla kazaka Aua Balkibekova, campionessa del mondo in carica, conquistando la medaglia d'argento. Nel marzo 2025, ai campionati mondiali di boxe femminile di Nice, in Serbia, è arrivata in finale nella categoria di 52 kg come numero 1 dal seeding. Nell'ultimo incontro è stata sconfitta dalla nordcoreana Pan Kol-mi, conquistando nuovamente la medaglia d'argento. Con questo risultato, il bottino di medaglia di Busenas ai campionati mondiali è salito a 4, una medaglia d'oro conquistata nel 2022 e tre medaglie d'argento ottenute nel 2019, nel settembre 2004 e nel marzo 2025. A 29 anni, la carriera di Busenaz Cekroğlu è davvero impressionante. Due medaglie d'argento olimpiche a Tokyo 2020 e Parigi 2024. Una medaglia d'oro ai campionati mondiali conquistata a Istanbul nel 2022. Tre medaglie d'argento ai campionati mondiali nel 2019, settembre 2024 e marzo 2025. Tre medaglie d'oro ai campionati europei nel 2019, 2022 e 2024. Una medaglia d'argento ai campionati europei nel 2018, due medaglie d'oro ai giochi europei a Minsk nel 2019 e in Polonia 2023. A questo si aggiungono numerosi titoli conquistati in tornei internazionali. Busenaz è stata la prima atleta turca a conquistare una quota olimpica nella boxe femminile e la prima pugile turca a vincere una medaglia in due diverse edizioni dei Giochi Olimpici. La campionessa ha dichiarato di puntare ancora più in alto e di voler conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. A volte saremo primi, altre volte non riusciremo a vincere una medaglia. Oggi è andata così, non possiamo farci nulla. Ci riposeremo e ripartiremo da dove abbiamo lasciato, ha detto Busenas e con queste parole ha ribadito la sua determinazione. Ogni anno cerco di mostrarvi una Busenaz diversa e migliore rispetto a quella dell'anno precedente. Nel prossimo periodo gareggerà i giochi europei che si terranno a Istanbul, dove cercherà di conquistare la qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

0: Buse-Naz Çakıroğlu è conosciuta per il suo stile di box controllato e strategico. Sul ring combina un'ottima gestione della posizione, precisione nei colpi e grande disciplina difensiva. Essendo un atleta dei pesi leggeri, deve prestare costante attenzione anche alla propria alimentazione. Il suo pugile preferito è l'ucraino Vasily Lomachenko. A 29 anni, Buse-Naz Çakıroğlu è ormai una delle figure più brillanti della storia della boxe turca. Il suo viaggio da Trabzon fino al titolo mondiale rappresenta uno degli esempi più belli della forza, della determinazione e della volontà. Una carriera impreziosita da due medaglie d'argento olimpiche, un titolo mondiale e tre titoli europei, capace di ispirare le nuove generazioni. Il suo obiettivo è conquistare l'oro olimpico a Los Angeles 2028. Ogni anno cerco di mostrarvi una Buse-Naz diversa e migliore rispetto a quella dell'anno precedente, ha dichiarato. La determinazione di questa straordinaria atleta è il segnale più forte della sua volontà di trasformare i sogni in realtà. Buse-Naz Çakıroğlu continua a essere motivo di orgoglio per lo sport turco. Abbiamo condiviso con voi l'incredibile storia di Buse-Naz Çakıroğlu. A questa straordinaria atleta che ha fatto sventolare la bandiera turca sui ring di tutto il mondo, auguriamo ancora tanti successi. Grazie per averci ascoltato e appuntamento alla prossima puntata.
1: Atleti turchi oltre i confini.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci

c'è sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

0: Buongiorno, ecco le notizie dal giorno 3 settembre a cura della redazione italiana TRT. Due navi mercantili si sono scontrate al largo della costa di Silivri a Istanbul, 10 membri dell'equipaggio risultano dispersi. Mercoledì mattina due navi mercantili battenti bandiera turca si sono scontrate al largo della costa del distretto di Silivri a Istanbul. Le autorità marittime ritengono che una delle imbarcazioni sia affondata, dopo che si sono persi i contatti con la nave e i suoi 10 membri dell'equipaggio. La Marina turca si è unita alle operazioni di ricerca e soccorso in corso. La collisione è avvenuta a 18 miglia nautiche a sud di Silivri. Missili e droni iraniani prendono di mira il Kuwait in una nuova escalation. Le difese aeree kuwaitiane hanno respinto attacchi missilistici e di droni ostili provenienti dall'Iran, ha annunciato l'esercito, mentre gli scontri regionali si intensificano nel Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente respingendo attacchi missilistici e di droni ostili a seguito della via aggressione iraniana, ha dichiarato lo Stato Maggiore delle Forze Armate Kuwaitiane in un post su X. I vertici militari hanno confermato che le forti esplosioni udite sono il risultato dell'intercettazione attiva di bersagli ostili da parte delle batterie di difesa aerea, esortando i cittadini a rispettare rigorosamente le direttive di sicurezza emanate dalle autorità. Forze israeliane e coloni illegali uccidono due palestinesi ad Al-Mukair nella Cisgiordania occupata. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, le forze israeliane e coloni illegali hanno ucciso due adolescenti palestinesi durante un raid nel villaggio di Al-Mukair a nord di Ramallah nella Cisgiordania occupata. La Mezzaluna Rossa palestinese ha confermato che le sue squadre di emergenza hanno prestato soccorso a due ragazzi di 18 anni, entrambi colpiti da proiettili veri, uno al collo e l'altro alla schiena durante l'aggressione congiunta delle truppe israeliane e dei coloni illegali. Entrambi sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate durante il trasporto in ospedale. Il presidente venezuelano Maduro esorta un giudice statunitense a respingere le accuse contro di lui, invocando l'immunità. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro, catturato, ha chiesto a un giudice statunitense di archiviare le accuse di traffico di droga a suo carico, sostenendo di dover godere dell'immunità penale in quanto capo di uno Stato sovrano. Le accuse presentate presso il Tribunale federale di Manhattan hanno costituito la base per l'operazione del 3 gennaio, durante la quale l'esercito statunitense ha fatto irruzione a Caracas e ha catturato Maduro. Si è dichiarato non colpevole. Il processo inizierà il 1 giugno 2027, qualora la sua richiesta di archiviazione non avesse successo. Secondo i dati governativi, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 3.000 morti. Secondo gli ultimi dati governativi diffusi mercoledì, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 3.000 morti su più di 6.100 casi confermati, mentre la malattia continua a diffondersi rapidamente. I dati del Ministero della Salute della Repubblica Democratica di Congo mostrano che sono stati registrati 6.186 casi confermati e 3.007 decessi dall'inizio dell'epidemia il 5 maggio. Le notizie del giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto. Arrivederci.
1: La radio, la voce delle Turchie, ci rivolgiamo al mondo.

Buongiorno e benvenuti. Oggi vi racconteremo la storia di vita e successi sportivi di una delle figure più brillanti della storia della boxe turca.

Senas Cekroğlu. Una carriera costellata da due medaglie d'argento olimpiche, un titolo mondiale e tre titoli europei. Se siete pronti, partiamo insieme alla scoperta della storia di questa grande campionessa. Busenas Cekroğlu è nata il 26 maggio 1996 a Trabzon. Cresciuta in questa splendida città sul Mar Nero, fin da giovanissima si è avvicinata allo sport. Ha completato gli studi universitari presso la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Düzce nel corso di laurea in Scienze dell'Educazione Fisica e dell'Insegnamento dello Sport. Alta 1,64 m e con un peso di 50 kg, Busenas prosegue la sua carriera sportiva come atleta del Fenerbahçe Sports Club. La sua ascesa sulla scena internazionale è iniziata nel 2017 con la medaglia d'oro conquistata ai campionati di box femminile dell'Unione Europea, disputati nella città italiana di Cascia. Nel 2018 ha vinto la medaglia d'argento ai campionati europei di Sofia in Bulgaria e quella d'oro ai campionati europei Under 22 in Romania. La stella della giovane pugile aveva ormai iniziato a brillare. Il 2019 è stato un anno di svolta nella carriera di Busenas Cekroğlu. Nel giugno di quell'anno, ai Giochi europei di Minsk, capitale della Bielorussia, ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria di pesi mosca, diventando campionessa dei Giochi europei. Nell'agosto 2019, ai campionati europei di box femminile EUBC di Madrid, in Spagna, è arrivata in finale nella categoria di 51 kg, conquistando la medaglia d'oro. Ma non è tutto. È stata anche eletta miglior pugile donna della competizione. Il riconoscimento, ottenuto in un torneo che ha visto la partecipazione di oltre 200 atlete provenienti da 31 paesi, è stato la conferma delle eccellenti prestazioni della giovane pugile. Nell'ottobre 2019, ai campionati mondiali di box femminile AIBA di Ulan-Ude in Russia, ha conquistato la medaglia d'argento. A soli 23 anni, Busenas era già diventata vice campionessa del mondo. All'inizio del 2020, alle qualificazioni olimpiche disputate a Parigi, in Francia, ha conquistato la medaglia d'oro entrando nella storia. Il torneo rappresentava il percorso di qualificazione europeo per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Grazie a questo risultato, Busenas ha ottenuto il pass per le Olimpiadi di Tokyo, diventando la prima pugile turca a conquistare una quota olimpica per la Turchia. Ha inoltre ottenuto il diritto di essere testa di serie nel torneo olimpico, un'altra prima volta nella storia della box turca. I Giochi Olimpici Estivi di Tokyo 2020, disputati nel 2021 a Kogokigan Arena di Tokyo in Giappone, hanno rappresentato per Busenas un'esperienza indimenticabile. Nella categoria di pesi mosca ha raggiunto la finale dopo una serie di vittorie consecutive. Nell'ultimo incontro ha affrontato la pugile bulgara Stoyka Karasteva, conquistando la medaglia d'argento. Grazie a Busenas, la Turchia ha conquistato la sua prima medaglia olimpica nella storia della box femminile. Nel giugno 2022, ai campionati europei di box femminile disputati a Budva in Montenegro, Busenas Cekroğlu ha conquistato il titolo europeo nella categoria di 50 kg, battendo 5-0 in finale l'irlandese Caitlin Fraiss. Per lei si trattava del secondo titolo europeo. Nel maggio dello stesso anno aveva già scritto una pagina importante della storia della box turca ai campionati mondiali di box femminile organizzati dall'International Boxing Association, l'IBA,
presso il centro sportivo.

Başakşehir di Istanbul. Dopo aver vinto tutti gli incontri del torneo, ha superato in finale la colombiana Ingrid Valera Valencia Victoria, conquistando la medaglia d'oro nei 50 kg. Diventare campionessa nel mondo davanti al pubblico di casa ha reso quel successo ancora più speciale. Nel luglio 2023, ai terzi giochi europei di Cracovia, in Polonia, ha gareggiato nella categoria femminile dei 50 kg. Dopo aver superato tutti gli avversari, è arrivata in finale, dove ha battuto 5-0 la francese Vasilia Decadiri, conquistando la medaglia d'oro e allo stesso tempo il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nell'aprile 2024, ai campionati europei di box di Belgrado, capitale della Serbia, ha gareggiato nella categoria femminile dei 52 kg. In finale ha sconfitto 5-0 la pugile russa Anastasia Kohl, conquistando la medaglia d'oro. Busenas è diventata così campionessa europea per la terza volta dopo i titoli conquistati nel 2019 e nel 2022, un risultato straordinario per la box femminile turca. Nell'agosto 2024, ai Giochi Olimpici estivi di Parigi, ha rappresentato la Turchia nella categoria dei 50 kg. Nei quartieri di finale ha battuto la due volte campionessa del mondo indiana Nikhat Saran e in semifinale la filippina Aria Vilagis. Raggiungendo la finale è diventata la prima pugile nella storia della box turca a disputare due finali olimpiche. Nella finale, disputata il 9 agosto 2024, è stata sconfitta dalla cinese Wu Yu e ha conquistato la medaglia d'argento. Busenas Cekroğlu è così diventata la prima pugile turca a vincere due medaglie olimpiche nella storia del paese. Nel settembre 2024, ai campionati mondiali di box organizzati a Liverpool, in Inghilterra, è arrivata in finale nella categoria di 51 kg. Nell'ultimo incontro è stata sconfitta dalla kazaka Aua Balkibekova, campionessa del mondo in carica, conquistando la medaglia d'argento. Nel marzo 2025, ai campionati mondiali di box femminile di Nice, in Serbia, è arrivata in finale nella categoria di 52 kg come numero 1 dal seeding. Nell'ultimo incontro è stata sconfitta dalla nordcoreana Pan Kol-mi, conquistando nuovamente la medaglia d'argento. Con questo risultato, il bottino di medaglia di Busenas ai campionati mondiali è salito a 4. Una medaglia d'oro conquistata nel 2022 e tre medaglie d'argento ottenute nel 2019, nel settembre 2004 e nel marzo 2025. A 29 anni la carriera di Busenas Cekroğlu è davvero impressionante. Due medaglie d'argento olimpiche a Tokyo 2020 e Parigi 2024. Una medaglia d'oro ai campionati mondiali conquistata a Istanbul nel 2022. Tre medaglie d'argento ai campionati mondiali nel 2019, settembre 2024 e marzo 2025. Tre medaglie d'oro ai campionati europei nel 2019, 2022 e 2024. Una medaglia d'argento ai campionati europei nel 2018, due medaglie d'oro ai giochi europei a Minsk nel 2019 e in Polonia 2023. A questo si aggiungono numerosi titoli conquistati in tornei internazionali. Busenas è stata la prima atleta turca a conquistare una quota olimpica nella box femminile e la

0: La prima pugile turca a vincere una medaglia in due diverse edizioni dei Giochi olimpici. La campionessa ha dichiarato di puntare ancora più in alto e di voler conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. A volte saremo primi, altre volte non riusciremo a vincere una medaglia. Oggi è andata così, non possiamo farci nulla. Ci riposeremo e ripartiremo da dove abbiamo lasciato, ha detto Bussenas e con queste parole ha ribadito la sua determinazione. Ogni anno cerco di mostrarvi una Bussenas diversa e migliore rispetto a quella dell'anno precedente. Nel prossimo periodo gareggerà i giochi europei che si terranno a Istanbul, dove cercherà di conquistare la qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Buzenas Cekroğlu è conosciuta per il suo stile di box controllato e strategico. Sul ring combina un'ottima gestione della posizione, precisione nei colpi e grande disciplina difensiva. Essendo un atleta dei pesi leggeri, deve prestare costante attenzione anche alla propria alimentazione. Il suo pugile preferito è l'ucraino Vasily Lomachenko. A 29 anni, Buzenas Cekroğlu è ormai una delle figure più brillanti della storia della boxe turca. Il suo viaggio da Trabzon fino al titolo mondiale rappresenta uno degli esempi più belli della forza, della determinazione e della volontà. Una carriera impreziosita da due medaglie d'argento olimpiche, un titolo mondiale e tre titoli europei capace di ispirare le nuove generazioni. Il suo obiettivo è conquistare l'oro olimpico a Los Angeles 2028. Ogni anno cerco di mostrarvi una Buzenas diversa e migliore rispetto a quella dell'anno precedente, ha dichiarato. La determinazione di questa straordinaria atleta è il segnale più forte della sua volontà di trasformare i sogni in realtà. Buzenas Cekroğlu continua a essere motivo di orgoglio per lo sport turco. Abbiamo condiviso con voi l'incredibile storia di Buzenas Cekroğlu. A questa straordinaria atleta che ha fatto sventolare la bandiera turca sui ring di tutto il mondo, auguriamo ancora tanti successi. Grazie per averci ascoltato e appuntamento alla prossima puntata.
1: Atleti turchi oltre i confini.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!